Lisse cellini, trenta giare di Jerez, due lire, tre cattivi, ruta nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar,

calcio. Andate in piedi, ma non da me. Quelli tre quelli, il cui signore, continuando, polizia e sostanza.

sare strana genere qui così mi streggiar ordeggiare e poi quando ti senti e con l'occhiata corso da gatto parco e se ti schignazzi avete sorti

dico, tanto né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. La donna del chirurgo, e dunque una parola, che c'è in questa parola? Generale attivo!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Eppure.
2: Perché a corpo con fratello si confronte l'orgoglio, ma muova le calunnie.

0: lei?
1: E lui? Se ne sapesse
2: com'hai
1: schifiamo i passi suoi ordeggiamo
2: a stai
1: vadiamo a noi.

0: Buongiorno, lavorati!
1: Ascolto, Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

0: Li taglierò, vedrai.
1: Netto.
0: Se mi fa storta, ti sparo una gira, non la

vedrai, del nucleo bel, vedrai, del nucleo bello, vedrai, vedrai, vedrai. Bello, corribico, quel tandero, mai tardi.

0: il tuo nome.
1: Povera lei di me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia che io stemma. Mostra, accenna e cenna,

Quando faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo del mio verde grinde, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era insopprimibile stello, mi sei visitato attraverso un anello, quando ero

0: Mia signora, ci succede? Devo parlarvi! Uomo, prendete
1: questo
0: malumbato!
1: Alla malora!
0: Devo parlarvi!

0: vista le tasse. Vento mi laghi, andiamo Vicenzo, facciatevi usare il palco. Da Vicenzo gente, ho disbusso prima. Sognarci via via, ho disbusso le suola, per letti la notte.
1: Io
0: non voglio! C'è il fianco, c'è il letto, nel posto, nel fango.

0: Why?
1: Why?
0: Nel pittore, come faccio?
1: Why?
0: Grazie di Dio!
1: Non, non, non,
0: non, non,
1: non, non, non,

dunque avrò vissuto tant'anni autoce destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi come si fa

precipicio fabbro dei trilli. Un negro grillo che vibra in tuo luon brillo. Brillo di vibra in cor, l'allegro vedere al grillo qui.

essere rimasto curvo, ovvero la lama di beltà nello spazio lontani a rindicava. Con quel fumo e quel caldo, uno nella mia tempa, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: legge.
1: L'esca inghiotte.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

0: Fermo, fermo!
1: Perciò!
0: Sono il tuo servo, sono il tuo cervo, il mio carino!